loro fai, la musica d'orgoglio è la musica che non mi chiamai, fa sempre dalla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me, buonasera signorina, una cassetta in Canada, arrivederci Roma, Marina Torrero, il mondo, la luna,